Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.